0: spettacole, rider e scherzar, de bellissime sonate, con la partecipazione speciale dei radioascoltatori. Italiani, buona gente, tutti i sabati de sera delle 7 alle 8, più allegria, te la vostra compagnia.
1: Sono

0: Buonasera, buonasera. Siamo in onda qua con il programma Tagliani, buona gente, di questo sabato, il giorno 25 di luglio 2026. Con la grazia di Dio, un'altra volta, un altro programma, dentro dei 36 anni del nostro programma. Ma senza tanti scherzi e tante parole, scominciamo come dice Gusto sempre, ringraziando a Dio per un'altra settimana, per essere qua un'altra volta, con la preghiera di Dovino.
1: In nome del Papa, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Papa nostro che siete il cielo, santificato sia il vostro nome, che vengano altri il vostro regno. Sia fatta la vostra volontà, tanto in la terra come nel cielo. Il nostro pan di cada dì, demine in coi. Perdoniamo le nostre offese, come noi perdoniamo a chi noi nega offendesto. E non stia sempre cascare in tentazione, ma liberine del mal. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Benedito sois voi fra le donne, benedito è il frutto del vostro ventre, Gesù. Santa Maria, Mamma di Dio, preghe per noi altri peccatori, adesso, in la ora della nostra morte. Amen.
0: Ecco, fatto questo, cominciamo il nostro programma di questo sabato, salutando prima di tutto il macchinista di stasera, siamo qua del suo podcast, qua dello studio della televisione di Joe Martinez, stasera. Un bel posto qua. Allora, buonasera lì, Gian Martinazzo. Ecco, allora, sopra una sera sta una succhiata. Una visciata. Ecco, buonasera Lidovino.
1: Buonasera Dimir, buonasera Gian Martinazzo, buonasera ai nostri convidati di stasera. Buonasera a tutti quanti che gà la macchinetta in piada, che ascoltano il nostro programma Tagliani, buona gente. Buonasera a tutti che va rento a casa, che si è pronti per bevere il brodo ben caldo stasera, che è un pochettino freddetto. Buonasera là in San Miguel d'Oeste, Ostacchio, Dair, Arose, a tutti quanti loro che ascoltano il nostro programma Tagliani Buona Gente. Buonasera di Tagliani Buona Gente di questo sabato, buonasera delle 7 fino alle 8 con Tagliani Buona Gente.
0: Eccola, che contento che questa sera ha dato il galsa qua la voce. Mandiamo avanti adesso tutti che parlano i nostri invitati, no? Dal Moro le mie invitate, Dal Moro le come se...
2: Un miserion come se fosse.
1: Un saltaron vecchio.
0: Il saltaron più vecchio dei Tagliani Buona Gente, l'ora le mie sta invitando lui, viene qua perché a casa è sua. Allora buonasera Dal Moro.
2: Buonasera Demir, Lidovino, buonasera. Gian Martinazzo, mi sono mezzo spaventato perché 2026, ma sarà che ho dormito tanto così?
0: 36 anni ho dormito.
2: Ho dormito tanto così che era qualche anno in trinco, che non mi ricordo più del programma, pure che già era di dormire. Buonasera a tutti gli ascoltatori, è un saluto, un piacere, sono appassionato con il studio qua di Gian Martinazzo,
0: l'ambiente qua, qua
2: mi ha dato, ma mi sono venuto qua per fare scherzi o per giocolare un pochettino, ma mi ha dato paura, pare che
0: macchinari che lì
2: la televisione, macchine che nei luce, guarda luce, è di star orbi gente. un studio che mi dà fin invidia per menarlo in colonia, per non cantarla in colonia.
0: Ecco allora, benessa, magari capiamolo adesso, questa sera sta invitata e sopare la gacciapada, la gamenata Drio, Isadora Dal Moro, una grandissima cantora. Allora, buonasera Isadora.
3: Então, buonasera Demir, buonasera Lidovino, buonasera Gian Martinazzo e buonasera Pai.
0: Un'altra volta. Ecco allora siamo in onda qua con Radio Sananduva 97.7 e qua il podcast di Gian Martinazzo, allora tutto in cadena e per portare avanti il nostro programma delle 7 fino alle 8, come ha detto Lidovino. A 36 anni, grazie ai nostri appoggiatori, Emeto Melero, Meccanica Diesel, Dalla Corte, abbiamo Terraplanage, Bertolini e Gusso, Bife São Jorge, Face Odontologia Integrada, Posto TRR Caninha e Marcenaria Lidbom lá de Nova Bassano. E para começar o programa com a música que faz parte do nosso programa desde o primo, sonemos a prima música Jean Martinasso.

0: Ecco, ritorniamo col programma Italiani Buona Gente. Abbiamo ascoltato una musica speciale dedicata, come ero dimenticato di parlare prima, ai sofferisti, che incontra il giorno dei motoristi letti. Sofferisti. Allora, Valdir Anzoliga a cantare l'F8. Famoso F8, ma l'amor di Dio, Ford F8, quel che aveva le rode raiate, cioè motor a com'è che è, gasolio, a diesel. Allora, fatto questo omaggio a tutti i motoristi, i sofferisti, in maniera speciale a Iran Diseni, che è uno dei PP antichi che ancora ha detto questi giorni qua che voleva che la stesse là di viaggiare, ma ha detto me è la mia vita viaggiare, mi piace fare qualche viaggetto. E anche che ne è qui Ghedinho, anche è uno dei più antichi che viaggia ancora col camion. Allora, avanti i motoristi, un saluto. E con il giorno del San Cristoforo, allora che è giunto a quei che devono viaggiare, giorno del colono perché a quanti anni in poi arrivai e gli alemani qua nel Rio Grande do Sul, 25 di luglio del 1925, ho idea che sta così. Allora, per quel che sta stabilito il giorno del colono, per i colonizzatori alemani, si arriva qua. Il giorno del scrittore, anche in cui il giorno del motorista, come ho detto, il giorno del cartiero, di quel che porta le carte, un saluto a Ligerino, Ligerino, che le becche presenta. Ecco, allora, quel che porta le letterine. Il giorno del taxista, mandiamo un saluto a Denarsi Perondi, che è il taxista lì in San Antufa. E domani è il giorno della nonna, il giorno della nonna, San Gioacchino e Santa Anna, che era il suo papà di Maria. Per quel che mio nonno aveva il nome Gioacchino Gubert, per il mio omaggio a suo padre della Madonna. Saluto a Filmar, Reginato di Valdar, la Senida la Santa su casa, Maria Guiso Conic, la di Cassio do Sul, Maria no Marta. Come che io ci metto i turbi stasera. La Roseli Bernardi, San Miguel d'Oeste, Irineo dal Ponte, la Via del Castello del Sud. Buonasera, Gusso. Gusso, la mia qua in Colenda a festeggiare un compleanno.
1: Un saluto ben grande, un strucco.
0: La Dolman Curtalù. A tutta la tua squadra, in la Radio Italiani Buona Gente di San Anduva, Irineo dal Ponte, Leoni. Leonor Gilnei Bianchi, la dia di Guabiroba Alta, Maria Carbonera dalla Santa Sua, Cassador Santa Catarina, di guardare il nostro programma. Ma in cui abbiamo l'onore di ricevere qua, dal Moro di casa, ma là Sofioletta, la Isadora, che è la esimia cantora, per loro cantare al vivo, a colori e a cappella, né dal Moro? Parla un pochettino solo la storia della musica, dopo Valti Cantella prima.
2: Prima volevo dire che sono assai medo contento adesso, perché medo.
0: Medo sol.
1: Sol medo.
2: Perché mi sono stato aperto un paio di anni, tempo in drio, anni in drio, mancava il programma, adesso ma non conviene neanche a spiegare tanto. Mi son dirò che manco, ma l'eco, ecco, è ancora... La prima parola del Dalmoro del programma è l'eco, ecco, di mio gavetto, mi sono ancora lì.
0: Ancora lì.
1: Il mio ha perso il vizio di dire
2: ancora ecco, chi ecco. Si ricorda da anima. Ma un'altra di mio... Tutto che ti dica che... Un'altra che la famiglia, che sempre sta... di tante persone, nei falsi, nei falsi che per l'amor di Dio, ma sempre sta una famiglia di tanta gente che canta, ma senza professionalismo, senza questa grande qualità, ma tutti affinati, con arreccia buona, pochi strumenti, mi suona violino un paio di anni dopo, ma non mi abbia l'orientazione giusta, mi gosto fa. E altre cose. Adesso a Isadora, che è qua, Isadrio, che sempre che ho ricomandato che bisogna cantare, ma bisogna sapere un strumento. E la nostra famiglia allora sempre cantava musica italiana, feste italiane, quando si incontrava le famiglie. E quelle altre due fiole che ignorò, una la povera Patrizia, quando già era piccola, ele que piazei a cantar, anche cantei em festivais, cantei a cantar com até a praça, guadagnar o primo posto. E, mas me dizia, até insieme com Aldo Balzango, disse, não, ele legamia o dom de cantar. Ele ia cantar afinadito, belo, mas aquele dom próprio de cantar, cita como se fosse na la ânima de a música, não era minha. Cantar fim pouco tempo, a Regina anda a participar de festivais ali. E agora vem isso, a Isadora. A Isadora, quando ela havia 7, 8 anos, credo-me, que ela comecei a cantar, ela sentiste 2, 3 horas, eu disse, ela é questa.
0: Questa que vai superar.
2: Questa va... lagal dom de cantar. Não sei minha porque a Zeme fiola, mas da nostra família, de tutti quei que canta, noi arriva ai piedi della Isadora pela qualidade della voce, pela intonação, pela facilidade que ela gada de cantar em inglês, em... Bom, ela canta fim italiano, né? E allora, bem que vi a oportunidade de cantar em certi posti ali, mas sem anche grande ambição, não temos minha pretensão grande, intanto, né? Mas seguro que volta que andarei a escutar um pouco le música e me ajudará um pouquinho para desafinar um pouco. E agora vorremmo ver se cantemos ali um paro de música. Lidovino, te quer cachaça ali?
1: Bah, não.
2: Não, e vim?
1: Nhaca.
2: Mas Dio, mas te vive de quê?
1: Amor de Deus, mas se me sabia bem que te vive com a senhora, porque...
2: Te vive de quê, seu coro em Nhaca amanhã, não te guiné?
1: Ah, não, aquele sim, aquele
0: não.
1: Ah,
0: não, se guiné amanhã. Ele era o café cappuccino, mas me ha dito que gabruzava a máquina. Gabruzava a máquina. Não, mas perfeito. Beleza, allora.
2: Cantemo la prima, Isadora, qual é que te cantiti? Questa?
0: Intanto questa. Che vanno in tesi lì, mi mando un saluto a Jacqueline Bongiovanni, a Chicco, che mi non conosco mia personalmente, ma è amici, amicissime di gusto, la via a Nova Bassano, quell'ori che ha la industria, la marcenaria lì, bon, che fa tutte le barricche, le botte, dappertutto che abbiamo qua, la propaganda, che lei i nostri appoggiatori culturali là di Nova Bassano. Gente buonissima, secondo gusto. Ma credomi che è vero, è proprio vero perché l'Agris è gente buona. Ma allora la musica che deve cantare, sì?
2: Il fassolettino. Oppa, questa allora. Isadora?
3: Questa?
2: Parlati allora, che la sei là, quale?
1: La musica.
2: Il
3: fassolettino.
2: Fassolettino, guarda so,
0: bella campana, con la intonazione degli italiani, il fassolettino. Ecco allora. Allora andiamo avanti là con la musica.
2: Tirala allora, che mica vuol dire.

0: PRR, levando óleo diesel direto até seus maquinários, com segurança, agilidade e responsabilidade. E na cidade, o Canin é referência em conveniência, sempre pronto para te receber em Tapejara, sana por servir você.
1: Ste tutti attenti che qua se fa tanta cultura italiana. Semo drio presentare il programma Italiani Buona Gente.
2: Ecco, ritorniamo col programma Italiani Buona Gente che ha fatto presto il nostro macchinista Jean Martinasso. Guarda qua, l'indovino che devo guardarti, che Jacqueline Bongiovanni.
3: Ah,
2: no.
3: Saluto.
2: No, ho bel che visto, ho bel che detto prima Elaine Bernardi.
3: Saluto. La parola che devi ascoltare.
2: E là, bene, scommesso, la prima era la mia parola, la che devo guardarti. Ne cuida di distanza. E dal Sirzucco, buonasera, manda la musica vecchio Trivelin per il nostro cosin Ivo, che è di compleanno, la donna curta. Ivo de Benigno, oi vai, quel tosato lá que ele é sempre contento, que piace la música, mas é um difeto, ele não ancora está bom catar-se namorosa, pelo amor de Deus, por que ele mete com a veste o trivelinho, porque ele deu passar vida, ele está quase. La via Vanini, Nilson Balbinotti, deu para dar o nosso programa, nasceu, gente bela, bela esta sera que a toseta qua, não entre com a veste, bela porque a gente open anca. Beleza, avanti com o nosso programa, uma piccola barzeleta. Succede qua con un Cristian, ascoltè ben questa, un Cristian che piaceva no, aveva il difetto di baruffar, sempre era un intrigatore in tutti i posti che andava, era mal visto, e un bel giorno un pastore di Narcisa, di quelli neopentecostali, il loga ci ha pagato, voi indirizzato. Allora loga convertesto per il cristianesimo e allora lui le resta così appassionato per Gesù Cristo e per leggere la Bibbia. L'era sempre Dio leggere la Bibbia, e loga fin fatto gruppo di persone a casa sua per lui leggere la Bibbia, per loro ascoltare, così avanti. E una bella sera loro cominciano col Nuovo Testamento. E ha copiato tutte le musiche, no, tutti gli Evangeli del Nuovo Testamento del cellulare per far più presto, per leggere. Allora quella sera là era lì che davanti una turma di persone che leggeva, che passava via San Luca, San Matteo, San Marcos, dopo arrivare, ho cominciato con San Mateus, Marcos e dopo Lucas. E Lucas, ho cominciato al primo, secondo capitolo, terzo, quarto, quinto, sesto capitolo. Quando è arrivato il ventesimo, settimo, versicolo, e ha detto, se ha fermato, guarda, là non può, qua non può il mio, guarda qua il signor cosa gli ha detto, l'è matto, gli ha detto qua, amar i vostri nemici e non fare mal a quei che vi odeia, non posso, com'è che mi va a fare così, se lui i suoi e manda tutti all'inferno. Amar os inimigos, se os ele manda tudo para o inferno.
4: Eu ganharia com razão se fosse
2: razão. Minha velha Nilson Balbinotti, é cosita, Gilmar João Sajorato, né? Da onde? Tigrato, acho ele a mim, né? Diego Segato, Ola, Via San Piero. Se tu arriva em casa, se lá. Buonasera, anche a Bettina, un struccon di qua di San Piero, è proprio là che mandiamo un struccon a Natalina, a Donna Sirlei, là tutti quanti, Diego, Andrieli, e a Bettina, la becca, la dice buonasera, buongiorno, appena comincia a parlare, becca in italiano, tu visto, te non ne pusciare, il nonno se... Ma avanti l'ora dal Moro, qualche ciacola o un'altra musica?
4: Pure che cantiamo un'altra musica dopo che incontro una anche a me che mi ha successo.

0: Para que le persone si capisse che a vita è mia facile.
1: Ah, no, no.
0: Cantemos dessa allora con la Isadora.
2: La Monachella.
0: Andiamo a
1: La
0: cantare.
1: Monachella sarebbe una moneghetta. La moneghetta.
0: Andiamo a parecchiare lì il capitano della compagnia, che è musica che abbiamo imparato con Bellino, Massimo, né? Che mi si ricorda con tanta passione sempre della prima di Bellino, già era una meraviglia. E allora, ma so che italiani, Nantri, quando se cantiamo fuori, quasi sempre cantiamo le medesime musiche, quelle di 8, 10, 15 che si sa desde
1: Sì.
0: piccoli. E non si prova a mia nuove musiche. Allora, noi dobbiamo provare, se dobbiamo provare, vedere se cantiamo tante musiche italiane, se canta
1: Sì,
0: fuori il
1: repertorio
0: telefono.
1: segrando.
0: Allora, questa qua è una che l'abbiamo cantata della internet e che Isadora l'ha affinata pulito. Allora, cominciamo a cantare
2: Monachella.
0: La Monachella.
1: Ecco, allora, guarda qua, te a camera 8, la via.
0: Guarda in
1: Questa
0: là,
1: qua,
0: bella là,
1: questa
0: guarda
1: qua.
0: qua. Se vuoi essere bella, guarda là. Adesso se te cati che ti somigli al pupà, allora voltate di schiena.
1: No, davanti.

0: Ecco, beleza. Parabéns, cumprimenti. Minha Vera.
1: Ademir, te hai visto que le musiche italiane o il bastimento

0: Ecco, ritorniamo con italiani buona gente. Sera Dio guardarla via. Vanti che si casa, se Dio vedere che le belle città che si Dio passarla. Se la città di Caldonasso, là da Rente Levico, là onde che sta il nostro amico Cesare. Hai visto il lago di Caldonasso, che ha 4 km di lunghezza, la larghezza un poco manco, e che è il lago di Levico, che è un poco più piccolo. E è ben da rente un dell'altro, e c'è una differenza, non mi ricordo più di quanti metri di altezza, tra uno e l'altro, per via di montagna, né? Un della più su, quell'altro più in do. Allora, la città di Caldonasso, dove veniste i Kurzel, dove deve stare il nostro corrispondente internazionale, Cesare Ciola. Ma adesso lì dovino il gas. Diversi amici per mandare
1: Gli strucconi. Voi mandare un strucon ai miei compagni che delle volte ascoltano il programma italiano. Buona gente, Carlos Brusso, Vladimir Maschi.

0: Vildomar Azevedo, a Josistela Panceira, que tem bem que falar, Zilmar Bogoni, o Linto Melara lá em Tapejara, o Nuni Rafaim, e anche tutti quanti che in questo mondo do Garlebotti là in Sajorato, un strucon a tutti quanti che là che ascolta il programma tanti anni, buona gente. E allora dopo che mi anniversariante per dire un strucon a tutti quanti.
1: E più avanti un pochettino, ora pareceva altri che fai anni che vi mandiamo il struconasso. Olha aqui em português, vamos falar. Primo, vou falar com a Ana Barzileta. O médico disse para o paciente: não beba pinga e nenhuma espécie de bebida alcoólica. E ele respondeu: mas doutor, Jesus mesmo mandou amar os inimigos. Jesus mandou amar, mas não engolir. É, porra. Mas por acaso, vou falar prima de amar os inimigos, vou guardar com a guarda com a nossa companhia agora. Dal Moro, ti adesso.
2: Avanti,
1: Avanti con
2: coindrio.
1: la tua barzelletta adesso.
2: Sono sta curioso se che il lago là di Caldonasso e l'acqua la va in su anche là o la viendo?
1: La vendo.
2: La viendo anche là? Oh, allora è lo stesso qua. È lo stesso qua.
1: Vendo
2: No, ma allora, Ademir, mi sono venuto un coi per gobbio sorte, per dire la verità. Perché te sede volte le cose non sono come se pensano. Quando già era piccolo, mi ricordo che era un uomo bel che maridaggio, non è che era ben più vecchio che me, ma ele me voleva un ben che mai. Me voleva sempre, mi invitava per andare da sua casa. E allora, sono andato un dì da sua casa, Signor Benedetto, e gavé a femmina ligata te na gamba de atola. E metteva
1: Amor de Deus.
2: na cadena te a gamba. Allora la femmina poteva andare fin te il lavador, poteva andare te il fogolaro, la poteva andare te a scristalera, te a fare i piatti, fare i lauri di casa, passare un strasso là fin a onde che la gherivea. E dopo, solo che dopo arrivava de notte, allora lui la molea. Io gli ho detto, ma molala de notte, se no sbaglia massa de notte. Allora, amico, ho detto, aspetta, amico, vuoi fare ciaga, vuoi vedere chi comanda qua a casa. Ho detto, fui farla la casa, vuoi ciappare la cadena, vuoi andare a casa, vuoi dare la sentenza alla femmina. Dopo del di là de notte, de che a volta là, che ho parlato con ella, tutte le note la mia molla a gamba per andare a spasso.
1: Sentiliga. Sentiliga, mia vera.
2: Oh, che miseria, no? La mia ragazza successo, me la cattiva.
1: Vada qua, mia sorella via di Caxias do Sul, Marlene dalla Santiago, per dare il programma, un struconasso, un saluto a Walter e tutti là, di Caxias. Domani avevano l'idea di andare via per di là. Ma abbiamo paura che piove, mi dà volta con piove a strada, mi fa paura, perché non si sa cosa che viene davanti dopo. Per me è come una volta, piove, cade, bellezza. Adesso di repente si c'è un tornado in te a strada. Allora un saluto Marlene, un saluto la via Anna Paola e tutti quanti là di Cassia, della nostra famiglia. Ma andiamo avanti con il nostro programma adesso un'altra musichetta, un'altra musica, una musica buona, una musicona, no, piccola. Cosa viene fuori adesso, Isadora?
3: Agora vamos cantar Amici miei.
1: Amici miei, ecco,
2: Adesso cantemo, adesso cantemo.
3: Adesso cantemo Amici miei.
1: Ecco, mandiamo la sua Battisti che piace cantare la musica lei. Altemir Battisti, sono San Miguel d'Oeste. Un saluto là, un saluto a Rosa, un saluto a
0: Daire. Da chi ascolta il
1: quanti.
0: programma italiano, buona gente.
1: Allora. E un saluto via casa da tua sorella, là, sarà di ascoltare. Io mi ho mandato dire niente qua, ma chi che sei lì in cui? La
2: Ah,
1: della Lidia.
2: i fiori, le fiole, i nipoti, i bisnipoti, la mia sorella che veniva da Rio
1: Del
2: de
1: Rio de Janeiro.
2: Janeiro. E tanta gente aí. Gente que não é pouco, mas é na barufa, só. É na barufa, só.
0: Boa, gente.
2: É, em último, isso é capisco.
1: E aí, cantar posto para pernotar, para dormir.
2: Ah, sim, Guiné. Posto, anche até a caseta del can, lá dessa. Le medo caldo, Laura.
1: A casa del nono.
2: É, posto ali. Eu combinar, eu disse, mas Guiné a casa del can, liasselo fora na nota, ligasse mi, resto ligar o dia inteiro.
1: Allora adesso andai a cantare Amici miei.
2: Amici miei.

0: Beleza, amici miei, una bella canzone italiana. Demo avanti con il nostro programma e ricordando avanti che se desmentiremo quasi finito il programma, che manca quanto? 19 minuti. Dà per cantare che ne nanta una bella musica di qua un pochettino. E allora volevamo ricordare che il giorno 22 del mese che viene avremo il filò la do Guavirova, filò italiano do San Giorgio Guavirova. Allora tutti invitati, spieghi avanti per ciappare i bigliettini, gli ingressi, né? Li dovino. Valti che avvi in mano, là mi tocca ciappare i miei per venderli, per collocarli, per fare l'invito a persone, per andare là dove, conoscere il posto, gente che mai dai. E allora, la sera là, le 6, il rosario. Rosario italiano, non so come che andiamo a fare, vedere se il prete è d'accordo. E dopo le 7 che avevo il programma Italiani Buona Gente al vivo e a colori la do della Zo. E dopo le 8 allora Gesè, una cena buonissima, la Polidoro è quel che è di là, lui va a far bella perché è di là, bella e buon. E più tardi dopo allora musiche, avremo i gruppi che va a cantare e così avanti, al stile di una volta, e dopo più avanti che avremo il brodo, allora una notte piena di cose, di programmazione speciale, allora vale la pena ciappare il cavallo e andare fino a conoscere quel posto là e confraternizzare, come si dice, con tutti quanti là del Guaviroba. Adesso allora volevamo menzionare qua quei che compisce anni. Dopo il macchinista ti mette dopo i tanti auguri là un pochettino. Iva Irsa Giorato, il Livo, che fa gli anni in cui vuole e devo fare una festa là in Moncurta, il gusto è andato anche lui e va a fare là una festanza per il Livo di Benigno. E il giorno 25 anche se in cui a Berenice Bresolin, la sposa di Zigo, la do, la Giada Bonito, a Silene Rossetti, il giorno 27 lei Amarilde Morello, il giorno 28 a Maristella Bianchi Granzotto, e il giorno 28 anche, a Paolo Delgado, il compisciani. Allora, a Valtri e tutti quei che ha di dovino che ha toccati?
1: No, a me, Gabel che è passato 3 giorni, ma vuoi salutarli? Ademir Dalla Santa, il giorno 20 che ha fatto, che ha compiuto anni di lui. E il giorno 21, Vilmar Gusso anche, che ha compiuto anni. Allora un saluto e tanta salute. E il giorno 21, che ha compiuto anni, Claudio Marbi Azus, un saluto. E il giorno 21 anche a mia donna, la mia parona, Elaine, che ha compiuto anni. E un coi, mio fiol, Marcello Bernardi, che compisce anni in calù. Allora un saluto e tanta salute a tutti quanti, Valtri, che io compio anni sto mese qua.
0: Allora, ecco allora, avanti. A allora, tutti quanti, tanti auguri!

0: tanti auguri a tutti quanti, avanti contaliani, buona gente, e adesso là una bella musica al vivo a colori a cappella qua dal loro.
1: Adesso Isadora la va a fare una presentazione solo.
0: A solo, sola, che, solamente ela, soltanto.
1: Una musica che tutti la conoscono, ma che è una tradizionale dei casamenti, che è un'armonia bellissima. Quale?
2: Ave Maria.
1: Ascoltiamo allora.
3: Ascoltiamo Maria.